0: L'hai vista? Oh, guarda!
1: Era in carrozza vestita come una regina.
0: Evviva, ne son contento!
2: Bugiardo si strugge d'amor!
0: Lavoriam!
1: Lavoriam!

Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, e credi ai sguardi a

0: visto? Oh, guarda!
1: Era in carrozza vestita come una regina.
0: Evviva, ne son contento!
2: Bugiardo si strugge d'amor!
0: Lavoriamo!
1: Lavoriamo!